0: kone di Grammy Award e biyeshiti iad iad echo iad di gospel performance dos in category ki e binyeti come Jesus come iyo liego ia belti cc winings e aje aro e ajdi ba honors ki ia bolta e aj iad di csec ia lifetime achievement award aro iad di e rap city do ia rhythm award ia batando ia di national museum of african american music aro biga kishi ia bel ia di star and lingo shiba kadi hollywood walk of fame caesar ia aj alto ia aj ia di inducted bit ilia di bi kone ia di gospel music hall of fame ia ia aj aro di ia caesar with his chingi ia shibi ia di durham north carolina ia aj aro shi ia di ia niz nakon ia njaga ia di bits anto di tkats at tahilt ego al chine aro at indi ia aj di siblings ge aj ia di kachi aj ia di da sis aro ia di beje ia di jim caesar ki shi aj ia alto bahat ozenko I aj di loko gospel singer aro pe ia shi ba nanit ia to hoyane ia shi di shiri I aj di shirli I aj I adi tsistat I aj I ad iba nakai go aro I adi I aj ba ma I adi holy caesar gishi I aj I adi partially di lato shi I adi disabled bini nago shi bits ando I aj I adi lame di lindgi ajad aro di caesar gi I aj shi bi hula I adi special bond I aj bil I aj di ba ma aro shi di I a ya khal yango I aj di be inda I aj ba na nit ego I adi nas I ta tatman se biti nas tka bi khanta aro I a di caesar gi shi di tsa ya khal ya khat khal ko aro perform el ingo bin ya I adi el khat aj jay dan lini do ak is aro shi di ya khal ya khat khal ko I shi aj I adi baby Shirley Caesar I aj di at indi di Chicago I adi Carolinas I aj di interventions I gishi di invitation ge I aj di port in dot za aro I adi ishi di iya perform I la baka di weekends go bini nago shi aj di iyan lingo di ant oltka go di bi ye aj I adi weekdays go aro I aj professional music career I ge I aj ba khaz jiz I adi nast it at that man shlatino tsepi bi khata I aj di nast it at that iba nakhai go I shi aj di approach at a shi di be di Albertina Walker I aj I adi bi I to kalligin yeti da caravans ala thago shi aj I alako di popular di gospel groups I I aj di time or di Albertina I aj shi di nizand I aj vocally di I adi talented di young Caesar ye RGB the group ibekete she yati this ango di khat khat ko e RGD ya solo go ar Caesar yati the site e la di hot do little ke e RGB education e RGD do galige e RGB group aro yati Caesar shik in in el to e RGB perform e la e ability abotin walker RGD castella george RGD ines Andrews, Dolores, Washington, Josephine, Howard, Eddie, Williams, Do, James, Harden, Gay, I aj, Rishi, I aj, I adi, bi, go, I aj, caravans, aro, I adi, in Chicago, she, aj, be, hit, gi, I abelti, I adi, caravans, Gay, I aj, di, hot, khal, go, I adi, sweeping through the city, I aj, yo, liego, sin, aro, be, ke, go, ne, she, di, be, I adi, no, coward, Soldier, I aj yo liego, bekede shindi te bi na khaigo, I a belti caravans, I a di the site I la di tatado gali bekede, I shini offer bit iliago, I aj di solo, di recording contract, I a bel, di hub records, I aj di tag ishimba LP, I a bakati hub label, ki I aj entitled, alia all go, I aj yo liego, shindi backup aliago be, I adi institutional radio, I ajri choir, aro I ya, di bolt kanko, I ajri classics, I adi o Peter, don't be afraid, I ajri yo liego do, iad I choose ye this day, I aja I a yo liego, war I a din an la, she aja hits yuhdin na go, I a bekegon ne I aja belik in a hes nil go, arat egi I a di Satan you're gonna tear your kingdom down, I aja yo liego, ado I a di God's not dead, he's yet alive, I aja yo liego, ado I a di classic, Egeshi yadi don't drive your mama away. E aji yo liego. Aro di bi yetnastis a tatama sisidino atla. Bi khantam. Rishi di bi khonisna. E aji iltseh di Grammy Award. E aji bin ye e aji di kines niligi. E aji yadi put your hand in the hand of the man. E aji yo liego. Sin aro yadi bi yishinastis a tatama sisidino shla. Be hata, e ajri in nilgi, e ajri sin, e yadi no charge, e ajri o liego, bininagoshi, e ajri instant hit, salinto, e ajri itse, e ajri ola, e ajri yadi record, e sninki, arudi bakagone, she be e ajri yadi be, holanti success, e aro yadi, e yadins and she di reach, do linkin skago, e ajri audience, aro yadi felt, I lash, I ajdi, I adito, I ajdi, daddy, achieve, I a belty hub records, Aroshi, I adito, site, I la, I ajdi, do, I need nito, litigo, she ajba, recording contract, I a belty aja, I she di, net, I aja, I a, I be haki, Aro, I adi, I aja reach, the do, litigi, satnana, I aja people, I a belty, but music, gi, I a Caesar, gi sign, I la, bel, I a di sector, I a di record label, I a be yo jiki, I a road show records, I a di yo liego, I a be yi di nas dit a tatwa an sisi di not sisi bi khata, wado I a di release, I la shi a di be debut album, I a di be yo jiko, I a di first lady, wado I di producer in lingi, I a di yi a di album, I shin titled, gi a e, Album Gishi D First Lady Gi Iadi Salim I Ajdi Caesar Gi I Ajdi Elsati Female I Ajdi Iadi Kin Esniligi Baka I Ajdi Label Adi Album Gi Iadi Contained I Ajdi Sins Alat Egi Ia Belti Bezilgo Di Gospel Lyrics Akon in the Quigosh Iadi Belbi Yigi Iadi Gospel Community I had felt the la I aji yadi music, I gishi di I ape, I aji yadi I see yadi worldly, Ado I yadi quigo shi di gospel, DJs and linki I yadi refused the la, I aji di yin da don nelgi I abaka, I aji di radio station, Ado di atlagosin, hat o I aji I ya, di faded roses I aji yo liego, I not nishigo, I a selin di Caesar, I ajba classic, aro di at ende, I ajri album, na his negishi I a di, I a poorly di bahadra bago, aro I a di gundishi I a di first lady gidi title, a gidi caught I la on, I be it di gospel industry, do I ajri I a di concert announcers, aro ishi di DJs, do I ajri di gospel promoters, dan lingi I anan lako, I at indigo she aj I adi yahakai I adi introduce the ilago I aj di be I aj di I adi first lady of gospel music again aj aro di title gishi I aj I adi I adan lingo di associated bit I aj I adi ever since di ta she I aj aro di na kikonet do a kate di album gishi di kina yisne liki bin ye I aji yadi road show, gishi yadi from the heart, I aji yo liego, I yadi nasti ta tataba ansisitino se bibi khata, aro I aji yadi poorly received aliato di jabago, aro I aji bin ye, a e I aji bini nanke, aro di Caesar, I aji di search, I la bin ye, I aji di gospel label, I aji do, I yadi the site, I la, I aji signi do litigi belti, I adi word records, I aji yo liego, I adi bi yet nastit a tatuan se bitin bi khanta, aro ishi di salin di nasko, I aja ia di honis na di kui gwa si nana, ia di Grammy Awards, e di bi ye di nana, si di kui gwa na chai aro ia di balako, aro ia di, ia si di state I la I apel, I aja di ia word, ia si ben ye di kui si na chai, waro di gena yiz nil, si di la I aja ia di nska go, I aja hit stand linigi, I aja di ba career, arat egi, Iyadi, God's got it all in control. I aja yo liego do, hold my mule. I aja iya yo liego, ishi ajnat nishizko, iyadi salinti viral. I aja iya, di Thanksgiving, I aja bidit ego, di internet mem, gishimit ato, iyadi title, iyadi you name it, I aja yo liego, arshindi be iyadi, work it out, yo liego, I aja di benyadine. Siniki, aro di Jesus, I love calling your name. I aja yo liego, do your next in line for a miracle. I aja da yo liego, I asin. Aro iya di be, si iya la, I aja ije, ben ye I aja ape, I ya bakat di gospel music circuit. Aro si iya la di guest appearance, I ya bakat di Bobby Jones gospel show. Aro di nan la I aja popular, di janal kidigi si bi ije di shows. Aro di Caesar iya. The credits I la di Albertina Walker I aja she di mentor do I aja queen of gospel music agi ya aja aro di betka gi di nasit a tatama anse piti na asla do I ya nasit a tatama anaste di no shla I aja di receive I la di tistiko di Dove Awards I aja ben yedi na kashlijini I aja in lingo di gospel album of the year I aja ben yeshi di be live I aja ya di GMWA celebration aro di Christmas song I di selling I aja live aro I di bi Chicago aro di go and rejoice aro bishi I di receive I latina kigo I di na kahlijin and di gospel I di singi I aja ya di year award sigi aro I ya ben yehigishi I ya he's working it out for you yo yehigishin do I hold my mule, I aja yo liego, aro beshi I aja ia, perform I la di bel, di Patti LaBelle, Whitney Houston, Dorothy Norwood, Faith Evans, Dottie's People, Arnold Houston, aro di Kim Borrell, John P. Key, Kirk Franklin, Tonic, aro di Ty, Talbot, Yido Nansa, I aja da tege ya aja. Tu aja nitsko, I adi Surly Caesar, I aja yo liego, I aja be hilchina ando lis aro kehe, aro nesin tsande ye aro jina ol kidigi, Korean shisha jaro K3B, I 9.7 FM, donani tsa aro yedo korogone, nan hidish nil.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep. Beep, beep, beep, transmitting beep, from beep, Zucchini beep, Land, beep, Steve, beep, Jack, beep, and Sam, beep, the Zucchini beep, Brothers, beep, live beep, at the clubhouse. Beep, beep, beep.

You're listening KDDB in 9.7 FM from Bayonne, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 9 o'clock. Current temperatures outside studio is 68 degrees. 야대선 짱기 코란시 시자로 KDDB in 9.7 FM. 도는 니타 그리연 이즈나다 하즈준비 라오스 키나스테인 오신타 엘케이 아르트 오에야 아스트칸티노 제이비 기이연이 키드 Aro I anata hane natan tlenki di Cairo I ari anata hane I aji ya di Iran do di Oman Gishi ya di Mub at a khanago I aji di Bichin I aji agreement I abakati straight up on Mars Aro di shimbit ato I abakate di Trump and Nigo di deal Gishi di Ando lenitliki I aji critical Waterway ki I aji ya di announce to linsko di nago Aro I di straight di close gishi I aji driven up ali ya di global fuel prices Aro di I aji di regional officials ilta hal nanko I aji di AP I aji Iran do Oman di negotiators ki I aji finalize Ada I la di draft deal di I aji anda do linsko I aji street depending approval, it's under the Iran, the supreme leader. Meanwhile, Gishi Ajdi Aniko, the tensions Gi Ajdi emerge at Zabi, the Lebanon, and Gishi Ajdi Israel, the military issued a Yiladi, it's at the evacuation warning. Eabi, the Mount is limp and Yadi flat residents, the Ajdi Shata Archigo, Ketahat Inki, Riyadan Niko, E Ajdi Ajdahaza. Wado iya nata tlenke iya Washington I ari iya nata hane I ajdi Jenny Pyro shi iya this week iki ki iya found out iya la I ajdi iya di trade offs on lingo di bitka ki di loyalties di bichin di Trump aro I ajdi iya di loyalty di bichin di reality Aro di hotako di federal prosecutors iya biye di nation's capital gishi aji di fierce defender aro di decades long friend I aji bichin di Trump akonde shi bi I aji iya di openly di refused gishi aji proclaims I aji iya di damage di bichin di Lincoln Memorial Reflection Pool gishi aji di bininan gishi bichin di vandalism I aji shi di rather ki I aji iya di Sodom and workmanship out of the moments. Gishin di bitzando I aji Trump gi ya di struggling. I abitri di convince the Americans gi I aji ya di. Le yadlando lil gishin I aji di bilka lengi baka di economy aro I ab agenda. Aro shi di I aji lki ji jagi I baka di Iran. Trump gi I aji shi di I ab rebuke I la di pyro. Aro I aji ya di non-communicable, I aji ya di ba future, I aji ya di administration, agi ya aji ya da niko, I ya jita haza an. Aro I ya nadan tlenke I ya. Di Kesha, Kinsha, Congo, I aji nadan ne. Edition has done its kinko, I aji no salty Ebola outbreak, I abi di Congo, Gishi di ande el ano tinti tinko, I aji di efforts on lingo, Shidi track do al inigi ibik echo, I aji chiji igidi nasan, the health organization, anan hi di at indi di agree, Ishidi I adi urgently do massively di scale. Abdo do linti at indi din he efforts did sent na di at indi di pillars ge ajdi response aro ia di be di at indi aj partners aro ia di terrorist enam gariskis ishi inigo ia di Wednesday gibi ye I aj 8 workers ge ia da nigo ishi aj ia di tkat da mili ajdama antse bidin is not di not sisi di not di
iadi confirm dal iadi cases ado iadi allat milia jita ba says the nizatino ash latino alla I aj ba nan dahst I aj ya de mobis kania ta ado the health workers gibi ye I aj outbreak ba epic center gishi aj di striking di ba cargo di unpaid wages di worsening di tna di bitcher di health care Out of the US government, Gishin Aja Alto, Anasta Yila, I Aji provide that all Nil, I Aji beat Ango, Dina Kidney, Zatino, Tistino, and I kid the meal, I Aji Adibi of funding, she be Aji media, the Ebola response, again, I Aji da Nigo, I Aji da Haza, to Atilto, I Adilta Dana, and Linki, Atilta, and all Lil.

be each danila. Eben nach ea, etanigo, di concho na ebits on the yego, etin dini with the seal, yego de stugo, ea bat a longo, etanila. UV radiation, ea jit ea di kut inta, aja hat sinki yego ea si chile, ado aja ea nasto. Dite tropi ea ile blistering nye e aja ot os yego jona e etin stini yego de stugo aja hot de seo e bitsando ea tinta nila e aja ea di pahanao ea dite atra ni ka na lo ea honas nishti flu na lo jot o ea sa aja pahanet lasto Eti het aja het ida do aja sah ileko an lede hot ahos has ango ea hol jisho fair skin lisne ado in the da di a con asahawan aja but ano da huis kegi hamata hajent e aja da ea di skin cancer da ea hot ah. Aja da ea hot abe holland eo. E aja ea di abel hot a chi hota. Jo e aja ea yo hot e snile da nila. Ado sa ea di zata sni equator hat nigi biga hat a keo chit ingo jo e bits ando ea di jona egi yego bits anstugo ea tau. Ajit eisa da nila. Aro di eia di de eze da chuchos ingo. Aje di medication hitnigi. E aje sto e di antibiotics da e. Do da di hitsit da bein jis klaho. E sata eia kutzago. E chechos ingo bidesh nigo. Jo ko in de ea nejdo kilda nila. A kun de yego at inho aja ea abat a holot at the chronic condition disne. Ehet ida huint ingot ot on weta ea at in di con rheumatoid arthritis disne yida do da lupus disne yida. The cliches at a ea da holongo at adane. Ebenina atskil kozil ingo chito kas ajib zegit ea pahalot e. Di yego hatsi iki jona eits ando yego ajit ea I disio. Jo e ajit ohat obsin chugago. Jo ko ea sot ea I lehot etane. Eria dit opa ahuinsin niit a ajit ea sa. Eian hilt yn an adolus.

Ja, das ist noch. Okay, hast du noch das Okizge? Koreanische Jero KTB in 0.7 FM. Dann noch nichts. Kurz ein Alkio, ihr die Sports News, ihr Agent nicht, ihr Agent nicht, das ist Kid. Also dann, dann Linke, ihr die Santa Clara, California, ihr Ari, ihr Nata Hane, ihr Agent, ja, die San Francisco 49ers, ihr Agent Coach, und Linke, die Kyle Shanahan. Ich tuk i la, we blame ge aj bin ye, di car crash ge aj, we aj ya, she di left i la, di be, i a bit di concussion do, nan la I aj ya di tket zagi, anigo she I a di be took off I la, di bin na, I aj bit aj go she di an tkin ge, I a di reach it or litigi bin ye aj, we a di nalt, go she bit aj di beish ba hane, abet se de, She di hit I la go nan la I aja chide aro I a di Shanahan I a di crashed I la di bi yigo ne I aja di nadin a la ba na chai I aja di a sanan al bas go she bi ye I aja di nan la I a di direction li bi ye she di I aja pilo alto I ge she di July di zata yol kala da aro I aja left I la bil I aja di concussion Do di bi ta gishin lag eltron ar I bi chin I ag eltron ar I a di eltoshi gint gi I aji di do hins na chigo I aji I a billa ar I a di stitches gishi bin ye I aji di in tska go bi tis gishi gi I baka go si I a di hins na chigo I bin na shenna hen gishi I a na gaja I a di hospitalized ili a bi ke go na I aji I a di crash ar I aji ande Di si di able I aji di coach I di team ge aji di start an lingo I di training camp waru I di nan la na albansi ge si di suffered I la di minor injuries do I ado I di insenda I aji di do lilgi I aji di hospitalized I ge aji ado shenahan ge si yalt ki go I bichi di iltis go di groups ge aji I di reporters I ge I have a car Shin Tuesday, yeah, da, she been yeah, the elta, e aji is lean, e da, the crash, get the explain, e do litigate, e aji, hut, e da hut, eat, e bits ando, e aji, e debe, vigilant, ye, she aji, while the point do, e aji, which e do litigate clear, all the crash, get she aji, ya, de, e a beba fault, auto she, ya, de, nasco, e aji, 19, e aji miles, I aji I a di hour, aro I a di Shanahan in nigo, si I aji di do, I a dabaka I a di si, si beish ba negi konde si aji, I a di drop isla di beish ba negi, aro I a aji si I a struck, di si I a di stuck at zabi yigi, di betkagi I aji di baka da asta, aro si I a di I baka, da sa ande I a chisaskaki, aro I a di slip off at za, Aro ishi di iyas ili yago I nil imbich I aje ar iyashi di tuk ishla di shena di minache I aje di ntkin do ishi di na kigo di tkinlgo I kensi gi aje izli aro I aje ya di shi iya di kamabas zago iya di airbag gi iya hitchi la di shi shini jishi I aje aro di tala gi shi di file ado da I la da di charges gi E bi ye e aj ye di crash. E ge ye aj aro e a di pilo el tu. Shin di salau e aj le tendon in linge. E di Nicholas Martinez. Ge she confirm e la di Shanahan perversion. Ge e aj di crash. Ge she aj di correct do. We aj ye di mistake. Bi ye e aj di report. E aj di transmitted. Di bich e aj di state database. I had the incorrectly do hot ego, aro shik a ha di crash ge, I ba ka di nan la e aje, na al bas ge, aro shi, I had the confirm I aje Kyle Shanahan's, bestay me ge, aje di be provide ge shi, I had correct aro I aje I a, di gini tra I aje fault bin ye, di collision, ado I had the Martinez inigo shi bi ye I aje statement, I had Tuesday ya da, Aro si aji I a di clarity I aji error dan lingo bi I aji di preparation gi I aji report
Igishi Ajri transmitted Aliya Dibichin e Ajri state database and Linigi Nihi Ajri Yadibi Yadi process Igishi Ajri ya the correct dot Linigi Ajri ya error Arashi Ajri ya the officers Yadi description Gi Ajri the scene then Lingo e Ajri collision Gishi Ajri na Bichin e Ajatse e Ajri issued and Lingo e Ajri ya the citation Yishidi iya between the early party are iya aji ya di do iya uncommon da ben yadi officers iya di elect ato linki iya aji between ki di attend the issue iya aji citation between the assets iya party di involved ki iya bi yadi collision iya aji that's iya di party bi yadi situation ki iya aji provided iya di professional iya di treatment iya aji Ar Shanahan, Gishi Aji unable, E Aji D run, Ido Litki, Yadi team, Ida D practice, Gishi Ita, E Aji with training camp, E Bahaji, Goshi Aji, the more Yajinata, E a Belti, E assistant Chris, Yadi Forster, Gishi be Yadi change, Gishi Aji charged or lit, Belti Aji assistants, Ibizado, D coordinators, Dan Lingi, Lia Rahim Morris, Kyle, Ku, Beck, Ari, D, Bryant, Boyer, I, Adra, Shanahan, Gishi, Adra, Kama, Utzab, and Ye, Adra, D, Portions, Ge, I, Adra, Etsatina, Kigo, D, Practices, I, D, Watch, Ado, Lindigi, I, D, Bigaki, D, General, Manager, I, D, John Lynch, Ado, B, Inigo, Shi, I, Adra, B, Adido, I, Border, Da, B, I, Adra, Sunlight, Akonde, I, Adra, I, D, You know, is a kitchen to eat at Aggie at the music. E Aji at the practice gishi the ante. E Aji at the issue. Ara Shanahan and Ego Shimbe E Aji E la. The considerable progress though. E Nadlin ito Lintigi E Aji full recovery. Ara E at the 49ers. Gishi Aji E at the Nego E Aji Shanahan. G E Aji E at the Lintin Nasco di Bacago and Lintin Alt Ego. The protocol between Atlago, the Tron Inigi e Ajvinye, the players and Linigi Bake, the Shi Aj the concussion, Aro e Aji the resume, the coaching, Gishi Aj the be e Aj the recovered Atzago, Aro Shanahan, Gishi the entered e la, we Aj e Ade, Ian is not going at the season, Gishi Aj the 49ers, but coach and Lingo, Aro e Aj the Atlago, the Alago, Shi the Ia di hota ko si kiko di recorded alia di coaches Ia bi yedin da nanigi bin ye aje bi offensive Ia di acute min Agi aje ara di San Francisco Gishi aje da yila Di na kiko di trips Agi bichin di Super Bowl Ia di batlato I aje di ba watch Bi kego na shi ya di na kidemilo anas di tata bi khada Do di na kidemilo anatin tra Bi khada di seasons Aro e aj elia di na kigo, beat ango di appearance e biye, di NFC title game e biye, di na kidemilo ana di na lato ana di na ke, e aj di season ge, Shanahan gishi aj e di na titi no ala, don li tisidino na ke, shi aj by record e biye di regular season, aro di playoffs, don li ngishi binye e aj, we a di 49ers ge di ranking, di trago ne shi di biye, The franchise history, E. Ajdi, Hodnon Nelke, the Benedigo, the George E. Ajdi, Salford, E. Adi Atlatin is at dinner at B. Arati Bill Watch, E. Atlatin is at dinner on a care. Arati team gay, she did overcome the last significant injuries. E. Adi, say that season yet that they finish the Dolitigi, Nakitata, don't let Shla, she be yet the regular season, auto. The would not negate playoff game, gay Aja Shanahan, finish e la dish like on the DBA, the voting bin Yagishi e ya, the AP NFL coach of the year, gay Aja, Aro yanada, nathan glen gay e ya, the lot rope, Pennsylvania, e ari yanada hane, e aji Aaron Rodgers, Gishi inigo, e aji ya di, e ya ten, the doubt, the gay e aji di, Gishi kate de. The season e ato lihiki, what are the future Hall of Fame quarterbacks gi e adiba status,
Iyadi bina da godi na kitamila na din stabi khata Iyadi simli anu lingishin di lago I ajdi kwego di certainties bin ye I ajdi Pittsburgh Steelers I ajdiit iyadi things and lingo di familiar gi ajdi iyadi ba anyo Pimmelgrich iyabich di St. Vincent College I ajdi minyadi training camp gi dat I ajdi do lihi ajdi iyadi vineyard I ajdi holongo anigo head coach bin ye di set as lean I be ye di generation gi ajdi iya do lil arosh I ajdi iyadi native iyadi son lingo di Mike McCarthy zigishi ajdi Pittsburgh di roots zigishi tilwal di iya asi yego yago deep aro bi alto I bring yosin di career di hadis bingo I ajdi experience I dati iniki di coaching Di arts kagoshi di between di franchise ge aji yadi tai lagi di certain e aji things ge di way bin yadin zago on zago is lean arati ya times ge ya lako atsa arati quality at shimits ando e aji di ta nish jindigi war ya di quote ishi ya di skeptical ge ajin da nenge di do lesi aji swarm e be di cameras do di microphones I aji ya di lunch, di between I aji di bags, to I aji personal items, di bi yigone, di roni, hall, gishi I aji di itten, di slatnana, alako, I aji di roster, di arrive at the, di tskinsko, a kate de, shi the mobi, skani at da, di san iba banki at indi, I aji iba ka, di feel, when ya gishi ya di post, ya di breakfast, ya di conditioning test, Iya baka iya Tuesday Iya danshi di glorify Aliyah di jog Iya aji typically Iya aji aliyah bi ye di akade Iya ahlan ango Di bi yishi di ba former coach Iya di Mike Tomlin Aro iya di nas itza Dahi aji Iya di liwal iki Aro di aten Di wonder gishi iya di linebacker TJ Walt Iya di linked iya aji Di bi chen shi di ba hal jiz go I aj di ba niz na na chai. Di bi ye shi di NFL. Bich in di il tse his kan go I aj. I ya ol tka gi aro di di ya di lan go. Ye shi I ya di da ba ha zin da I ya ni go. I ya ga zi. Aro di nas go di tka da mo. Nas ling gi shi bi ye di aj go. Di Pennsylvania hills gi aj. Di feeling out dan lingo di process. Yishin aji shorts gi bin ya, I aji players do di coaches, I ya lkena no lingo. Wadi wats gishin insist I aji be, di embrace gi I aji anid, I ya di good thing gi bin inago. Shi aji ya di plenty, I bichin di go around an lingi, ado I ya, I lina an gishin I ya di practice al ingi bi ye, midsummer di stuigi, I aji tumblin, I lean atza bi yigwana di lata, di tlad I aji, di lijengo di sweatpants do, I aji sweatshirt, yishin aji di gat I aji iya, what kan earlier bi yishin I aji, is kan gi, ara ti mi din gi, yishin aji ba hao jij, I aji di tsisa do hli gid az kans go, a binago, shin bilti at indi, di practices igi I aji di schedule, The wrap up do Linsky D Bay Atlada Gidas Kans only Ashni Chishi Al Iabi D Kit the rounds on Lingo at a time Iki D Tumblin the practice the usually Gishin Aj Iaba Khal Jish Aradi McCarthy Inigo Shimbe Ia D Fine Iabati practicing D Gat Iab Kede D Breakfast Gishinbe Iye Aja Do Iajdi Tickling Iajdi Well Dan lingo I aji I di lako, di out, di bichin ki I aji, aro ne di che, I aji di a oko, aro link di risi ki nigo, McCarthy, ki I aji nigo di emphasize, ki I aji do li, I baka I a di try do li li aji, I a di sure ki di dan nini correctly di do li li di at in di fundamentals, aro at egi di require bin yedi at eko, di tackling format, Adat agishini footwork ko I aji di do liti ready gishin aji di dance neki I aji di count do liti ge
Ara ante ia McCarthy gishi ajdi ia ya hinzen I ajdi che ajdi ia di prevent the tolnil di at end ia tkita negi gishi ajdi for errand ara I ajdi beans and I ajdi reminder she di bi ia di ka I la sago gishi ajdi veteran defensive back ia chilen Ramsey I ajdi ia tweak twisted I la she ajba good I ajdi di bi di mini camp I aji setback dan lingo, she di lan bi la I bakadi physical unable di perform lisigi, ara di bakago na di McCarthy, di stressed I la di move gi aje precautionary do I aje ia Ramsey gi aje not na di not at all lisigi bi ye, di kushi ia not the mo ia not out lisigi, ia dan lingo I aje ya chada has a. Po let's go ia this like sports news I aje. Ilchina adol il aro xe aro nesan il tsaan daigi aro gajin na ul kirigi kuri yan shi shi jaro K3B 89.7 FM do nani tsa aro yada kuro gone nan hi deish nil